Oggi la carrozza può sembrare un curioso avanzo dell'antichità. Tutti vogliono correre e volare, amano soltanto la velocità. Se però tu sei con la tua bella, sul taxi di certo non la porterai.

a cassetta sta il cocchiere, ne ci perde d'occhio e guarda dentro il cocchio, poi sorride e chiude un occhio. Il cavallo sa come deve andar, se c'è una coppietta piano se ne va senza galoppare.

lieti, Cavalluccio e Trotterella ci porta a spasso insieme col nostro amor. Lenta se ne va la carrozzella, ma quanto cammino fanno i nostri cuor. Si ritornerà che c'è la luna, forte sul mio cuore, io ti stringo.

a cassetta sta il cocchiere, ne ci perde d'occhio e guarda dentro il cocchio, poi sorride e chiude un occhio. Il cavallo sa come deve andare, se c'è una coppietta piano se ne va senza gamba.

Tu sai cosa vuol dire Zerelem qui nell'Ungheria? Zerelem vuol dire amor. Sotto il lume delle stelle sai quante bocche si ripetono questa gran bugia che fa tanto bene al cuore. Tu saprai, capirai che vuol dire goder se ti fermi a veder Budapest. Sotto il lume delle stelle tu, se ti vuoi spiegar

novità, la cicca cicca bunci, al varietà per casa nel cortile, si canta sola, cicca cicca bunci.

Ma chissà capir cosa voglia dire queste tre parole. Bum ci bum ci bum bum ci bum ci bum bum, se splende il sol, se c'è la luna piena. Ti seguo, signore, quelle

Il pascià Farouk, vecchio come il cook, il sagrando nook, mamma look, corri subito nel souk, presto volava.

tutti alla casba, parlano di Fatma, che dovunque va col Gusla cosa fa da incantare pure Allah. Ed ognuno sta a sentir Fatma quando pizzica il suo Gusla. Il Pascià Barù, vecchio come il cook, disse al grande Luc, mamma Luc, corri subito nel suc. Presto vola va, portami Fatma e vediamo se col Gusla